0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo. Valino butrochi bwereleta. Merishendo lubwere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
1: Erite mari enyu nirietu.
0: E kopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5. Oko rikinshasa omorobwe bayori.
1: Hau mane kopek luanzo. Akagala omobuguma
2: Enda biye shongolo yen sikana bibawa
3: na Stanley Mohendro.

0: et esthétique.
1: Muno muye shorangi, ama verni, ama mastique. Awa kabu ebero bia kwa shombao, ebi umana manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
2: Esiri fasere, okututu katu mikokosho garaje shame toka.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba bosheve kopek luanzo, valino butrochi bwereleta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labere Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresaye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika neriheko lubwere, erilabire simu.
1: Eritse marienyu, nerietu.
0: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo, akalala omobu uma.
2: Endabie siongolo, yeah, sikala viva wana.